questo ausilio, questo ausilio, mi mettravate, mi muccolate, se non naghino potrei toccherò, questo ausilio.

Italia, i canivali meistero volia. Chi se ne tocca nome toccanis, all'efticosi faieris. Italia cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.